terrò il mio stolto, vedea ceffi di birro in ogni volto. La pila, la colonna, a piede la Madonna mi scrisse mia sorella.

sempre là, là. Poi pennello sozzo, peggio d'un collarino, non c'è piozzo. Signor pittore, oh, nessuno. Avrei giurato che fosse ritornato.

0: forza di un orrego.
1: In questo paniere del cibo è fino.
0: Grazie.
1: Presto.
0: Grazie.
1: Presto.

cominciar fino a notte mal sicuro. Tempo del sole, la cappella mette un orto mal chiuso, poi c'è un canneto che fa longe peccanti a una mia.

Se urgesse il periglio, correte al pozzo del giardin. Acqua nel fondo, a mezzo della canna un picciol varco. Guida un antro oscuro e fuggi in

0: parlo ogni angolo, raccoglio ogni traccia.
1: Va bene.
0: Occhio alle torte, senza dar sospetti. Ora te, tesa le tue risposte, un pre

0: Claudia.
1: Forse c'è ancora. Dov'è la cappella degli attavanti?
0: Eccola! Hey,

0: suo ritratto. Chi fa quelle pitture?
1: Il cavalier Cavaradossi.
0: Lui.
1: Lui, il paniere?
0: Lui, l'amante di Tosca, uno sospetto, un po' di Italian.
1: Vuoto, vuoto.
0: Chi hai detto? Che fu?
1: Si ritrovo nella cappella, questo paniere.
0: Tu lo conosci?
1: Certo, è il gesto del pittore, ma di meno.
0: Tutto quello che sai.
1: Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato, il pranzo del pittor.

0: tre sbirri, una carrozza, presto, seguila ovunque vada, non visto, provvedi.
1: Sta bene, il convento.

0: volto. Entri, in buon punto. O galantuomo, come andò la caccia?
1: Sant'Ignazio, m'aiuta!
2: Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba villetta tra le frate perduta, ella ventrò

0: Occorre simular, non posso fare grazia aperta. Bisogna che tutti abbia per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine io gli darò, voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: Le darai il passo, vada, allora quarta.
1: Sì, come Palmieri.
0: Io tenni la